0: വികസിത് ഭാരത്, ബാല്യവിവാഹമുക്ത ഭാരത്. ശ്രീമതി എസ് വസന്തബായി, തിരുപ്പതി ജില്ലാ മഹിളാ ശിശു സംക്ഷേമ മരിയു സാധികാരത അധികാരിണി ഗാരിതോ പരിചയം വിട്ടു. പരിചയകർത്ത ശ്രീ ഡി സായി രഘുനാഥ് ചരൺ.
1: ఆకాశవాణి ఈనాటి వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో బాల్య వివాహ ముక్తి భారత్ క్యాంపెయిన్ గురించి తిరుపతి జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ మరియు సాధికారత అధికారిణి